You are listening to Wednesday, every Wednesday, two PM, two PM, two PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four PM, till four P

You are listening to Wednesday, 2 PM, 2 PM, till 4 PM, till 4 PM, till 4 PM, till 4 PM, 4 PM, 4 PM, 4 PM, PM.

You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are.